0: Facciamo che so canti in push di Vardana Urva Rukkamiva Pandganam Ritio Moksia
1: Fuego.